Manatile il camato e la sattina alla rotte e la mazzina sedina. Vista le mini la rona e moccatella canaglia vuole sedina. Sembra